0: te leva la testa, che svuol de si senti vive, che svuol de rintra di la festa, che svuol a voi, che svuol,
1: oh, come svuol.